0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.

0: cui stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come i turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. No, vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
8: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sto scordando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
8: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: cui stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e...

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Dave Tufani took the saxo.
1: I'm so in the mood.

0: I miss you, girl. I miss you, girl.
1: Go, Buffalo.

è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, si annoiano

che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra, ma cos'è?

Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra.

al vagano, vagano, giron lanzo, gironzano, gironza l'onno.

0: Sono le 8:01. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5° giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
1: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
4: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
3: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Zainet.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e...

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè
2: ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente, tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome. Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie, che si vede per la prima volta al minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un un quarto film.
1: Se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
7: nuove. Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 9 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, e quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Tennis: 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: di stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliere gli spazi, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e

0: e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro, però è stato molto bello perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccolo che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il Polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal Polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 10 e questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto, la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio. A 39 anni, Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere. Tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio... c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana diciamo non è nata come un quartiere di persone diciamo con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro, però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme, però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, diciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io
1: nuove,
7: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: Sono le 11:02 e questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Il calcio a mercato, che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca, chiude i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi, con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr ceduto all'Atletico, David in arrivo, l'attaccante della Germania Voltemade alla finestra, il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma, dopo De Ron il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile cessione eccellente, quella di Coné. Al Como di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta, dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni, nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce, con la doppietta di Malen. Ha già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
2: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti, dal Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per la punta centrale.
1: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samardzic, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre, dal 39enne fuoriclasse di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Eurovolley femminile, Italia-Bulgaria 3-0, azzurra ai quarti, domani contro la Svezia, il CT Velasco.
3: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici sono entrate come cambio, è stata una grande partita individuale e di squadra.
1: Basket, qualificazioni mondiali, uomini, Italia-Serbia 64-76. Tennis, esordi positivi agli US Open di Berrettini e Darderi, fuori Cina Arnaldi e la Cucciaretto, oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ed eccoci in studio su Radio Jeans, un inizio scoppiettante oggi a Città in Musica. Infatti abbiamo appena ascoltato il preludio del Nabucco di Verdi. Chiara Falcone al microfono per questo nuovo appuntamento. Come avrete capito, parleremo di Milano e di Giuseppe Verdi. Qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E il professor Barbieri, critico musicale e Dani, voce di Radio 3. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora Jacopo, cominciamo subito questo appuntamento entrando subito in media stress. Via con questo Nabucco.
1: Sì, oggi ci abbiamo molto da ascoltare, da parlare come sempre. Tra l'altro, ma oggi ascoltiamo di più perché il Nabucco è più bello di Scheherazade dell'ultima volta, ecco.
0: Allora, sei più allegro, eh?
1: Sì, no, Nabucco ci piace. Allora, via, incominciamo. Cosa succede? Siamo a Gerusalemme e tutti quanti aspettano l'arrivo di Nabucco, no? E non lo aspettano in modo molto felice, insomma, sono tutti terrorizzati perché Nabucco picchia forte, come si dice, come si potrebbe dire. E quindi, insomma, si apre il sipario appunto dentro al tempio dove il popolo di Gerusalemme si è rifugiato e in mezzo a tutte queste sfilate molto imponenti di sacerdoti, soldati, popolo di qua, di là, donne, bambini, fanciulli, arriva Zaccaria, che è il sacerdote, insomma uno dei sacerdoti più importanti della città, che mostra a tutti quanti la preda che è riuscito a catturare. Non si sa in quale modo sia riuscito a catturare, insomma ad entrare in possesso di Fenena, appunto, che altri non è che la figlia di Nabucco. Quindi lui dice: siate tranquilli, in mia mano è caduta la figlia del re. E cosa succede? Si interrompe bruscamente la scena, arriva Ismaele, appunto il principe di Gerusalemme, che annuncia che Nabucco sta proprio alle porte della città e quindi che bisogna prepararsi o a soccombere oppure a difendersi. E quindi naturalmente tutti quanti, visto che è un'opera, partono allarmi, rimangono soli Ismaele e Fenena, e qui inizia a uscire fuori l'intreccio. Cosa è successo? Che Ismaele era caduto prigioniero di Nabucco e si era innamorato naturalmente di Fenena, perché Romeo e Giulietta da quando è nata la letteratura e la drammaturgia ci sono sempre stati. Ma noi non ci accontentiamo di questo, perché in tutto questo Abigail, che è la sorella, la sorellastra, poi si scoprirà la finta sorella di Fenena, anche lei è innamorata di Ismaele. E quindi quando ha scoperto che c'era questa tresca appunto tra Ismaele e Fenena, è uscita fuori di testa, praticamente è impazzita. E Fenena infatti è riuscita a liberare Ismaele segretamente, cioè non facendosi beccare da Abigail. Naturalmente proprio in questo momento nel tempio chi entra? Abigail con dei soldati. E quindi: talamo la tomba, voi sarà, se mi ami io posso ancora provare a cercare di salvare il tuo popolo, altrimenti non ci provare, cioè non sperare di salvarlo. Proprio in questo momento la scena viene bruscamente interrotta dal coro che rientra in scena in modo prorompente, che annuncia appunto che Nabucco sta per entrare nel tempio, ed è proprio il pezzo che ci andiamo ad ascoltare.

0: Eccoci tornati in studio, un coro prorompente, veramente nel vero senso della parola.
1: Beh, il minimo che si possa dire e il massimo che si possa dire è che, beh, cosa potrebbe essere questo se non Verdi? Perché Nabucco, 1842, poi insomma ne parleremo un pochino meglio, è opera giovanile, sì, di Giuseppe Verdi, la terza opera, il terzo titolo, no? Del suo catalogo delle 27 opere. Però già si sente, non dico tutto Verdi perché poi Verdi cambierà, eccetera, ma davvero queste sono le figure fondamentali del suo linguaggio musicale. Anche il preludio che abbiamo ascoltato prima, no? Beh, non potrebbe essere che Verdi, Bellini, Donizetti, Pacini, potrebbero tutti essere scambiabili, fungibili.
2: È inconfondibile lui.
1: Poche note ed è già Verdi,
2: sì.
1: No? Anche questo coro con questi accenti così forti, con queste figure ritmiche così squadrate, così nette, questi passi omofonici in cui tutte le voci cantano la stessa linea melodica, no? Sono proprio inconfondibilmente legate al linguaggio del Verdi prima maniera, diciamo così. E anche quel preludio che è orchestrato, se volete, in maniera non particolarmente raffinata, è piuttosto
2: rozza,
1: brutale. Beh,
2: rozza in senso buono.
1: Rozza in senso buono, ecco, sì. Infatti c'è chi lo detestava, c'è un famoso compositore che si chiama Nicolai che odiava Verdi e diceva appunto a proposito di Nabucco è orchestrato come un dilettante. Ma non, sì, è ancora in un certo senso un dilettante, un autodidatta, meglio, Verdi. Però in questi due numeri che abbiamo appena ascoltato c'è buona parte del lessico musicale che poi lui avrebbe sviluppato negli anni futuri,
2: che lui sviluppa, che comunque però mantiene
1: assolutamente,
2: cioè, in un minima parte nel Falstaff ancora possiamo riconoscere
1: qualcosa, ancora
2: qualcosina
1: c'è.
2: Nel Falstaff magari nell'Otello già si sente di più, che è la penultima opera. Comunque, andiamo avanti. La situazione è questa. Ormai nel Tempio da una parte ci stanno il popolo di Gerusalemme e dall'altra i babilonesi con Nabucco. Nabucco è pronto per occupare il Tempio con la forza e proprio in quel momento Zaccaria, il sacerdote, si gioca l'asso, prende Fenena e dice: guarda che se te provi a occupare il Tempio, questa l'ammazzo. Sta per ucciderla e arriva Ismaele, la strappa dalle mani di Zaccaria e dice: l'amor ti salverà. A quel punto Nabucco dice: perfetto, prendete, ardete il tempio, fia delitto la pietà, saccheggiate di qua di là, cori, strilli, che tanto Verdi in Nabucco è tutto uno strillo, quindi preparatevi. E niente, appunto, proprio il primo atto si chiude con insomma la presa di Gerusalemme e quindi la cattura degli ebrei, appunto. Adesso ci sentiamo appunto questo finale del primo atto.

Prego, ti signore, io, dove, fratelli?

0: Con Oberto, conte di San Bonifacio, si era affermato sulla scena italiana il giovane Giuseppe Verdi. Reduce dal grande successo riscontrato al teatro alla Scala, per Verdi si prospettarono tempi duri. Infatti, quello stesso anno morirono di febbre cerebrale i due figli e la moglie Margherita. Quasi per uno strano scherzo del destino, in quel periodo il maestro si trovò impegnato nella composizione di un'opera buffa, Un giorno di regno, che non riscosse successo. Verdi decise allora di non comporre mai più. Fu l'impresario della Scala a sottoporgli un libretto. Era il Nabucco. Nel corso di poche settimane, come ispirato da una musa, Verdi compose il suo primo vero successo. La sera del 9 marzo 1842, al teatro alla Scala, il pubblico impazzì letteralmente dietro le note del maestro proveniente da Busseto. Nabucco, passato alla storia per il celebre coro Va pensiero, racconta la biblica vicenda del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme. Sulla scena, sfilate di ebrei, sacerdoti e soldati la fanno da padroni. Basato su una scrittura musicale abbastanza rigida, caratterizzata dall'alternanza di pezzi chiusi intervallati da recitativi accompagnati, Verdi strizza l'occhio al genere francese del Grand Opéra, al quale poi dedicherà maggiori attenzioni. Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans dopo questa lunga pausa. Siamo sempre a Città in Musica e stiamo sempre parlando di Giuseppe Verdi. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, siamo nel 1842, ma che succede in Italia? Cosa succede a Milano? Ovviamente non vi spaventate, adesso non abbiamo intenzione di ripetere le gesta del Risorgimento, però dobbiamo chiaramente dire e cercare di contestualizzare un attimino la situazione. Siamo a pochi anni dal famoso 1848, da quelle famose 5 giornate di Milano. Ma com'è la situazione? Come d'altronde in molte parte d'Italia, la formazione da parte di Mazzini della Giovine Italia si fa sentire anche qui, e quindi vari personaggi, tra cui Luigi Tinelli, che è il più importante, sentirono di dover prendere su di sé l'eredità appunto di questo messaggio mazziniano, e quindi combattevano più o meno velatamente, perché chiaramente la repressione austriaca era abbastanza forte, per cercare di sensibilizzare la popolazione a quella che doveva essere una rivolta. Proprio in quel periodo circolava un libretto, non diciamo in maniera clandestina, di Cesare Correnti, che si intitola L'Austria in Lombardia, di cui volevo leggervi semplicemente qualche battuta, proprio per far capire qual era la sensazione proprio di insofferenza, che non partiva da un pregiudizio, perché leggiamo. Correnti a un certo punto dice: trattati prima da amici dubbi, poi da nemici temibili, infine da fanciulli di collegio, abbiamo dovuto a poco persuaderci che ogni possibilità di concordia o di transazione con l'Austria è impossibile. Deploriamo la cecità di un governo a cui la provvidenza aveva affidato il destino del centro dell'Europa. Chi scrisse queste pagine ha esitato lungamente, come esitò il nostro popolo, a pronunciare questa sentenza: che il governo austriaco in ogni circostanza ci è nemico per natura, e nemico per elezione, e nemico per necessità. Quindi c'era in qualche modo una sorta di fiducia preventiva che si aveva nel compito, in qualche modo addirittura divino, che doveva avere l'impero austriaco, che però appunto si era completamente, di cui si erano poi dovuti completamente ricredere. Infatti combattere a oltranza è questo sostanzialmente il messaggio che poi sfocerà nelle famose, passate alla storia come 5 giornate di Milano. Bene, in tutto questo Verdi è stato interpretato, in Nabucco in particolare, come una delle opere più simboliche, ecco, di questo periodo.
1: Sì, ecco, così, ma anche non è così, cioè nel senso che ci sono tanti miti intorno al ruolo, alla volontà, soprattutto da parte di Verdi e di Solera, Temistocle, Solera, che era il librettista.
2: Che già il nome Temistocle.
1: Vero, mette subito paura ai bambini proprio, così, sulla volontà di esprimere un atteggiamento risorgimentale. Io credo che questa volontà fosse scarsissima in realtà, sia da parte di Verdi, tanto più di Solera. Ci sono alcuni piccoli grandi falsi storici, come per esempio quella notizia circolata per molto tempo secondo la quale la prima alla Scala il Va pensiero sarebbe stato bissato. Ecco, non è niente vero, non è mai stato bissato, è stato un altro coro che è stato bissato, e non per ragioni risorgimentali bensì per ragioni puramente musicali, quindi questa è stata una bugia detta per tanti anni. L'atteggiamento di Verdi nei confronti della politica, diciamo così, era tiepidissimo allora, aveva ben altri problemi, come abbiamo sentito, con i quali confrontarsi. Lo stesso Solera, tra le altre cose, questo è un dato che forse va anche ricordato, non era affatto un intellettuale risorgimentale, tutt'altro, era un neoguelfo. Voleva dire, apparteneva a quella corrente che aveva un progetto piuttosto bizzarro per l'Italia, cioè farne una federazione di stati con a capo il Papa, no? Ecco, allora si capisce bene quanto Solera fosse lontanissimo.
2: Mi vorrei inserire un attimo, infatti nel Nabucco si vede proprio questo orientamento politico di Solera, perché mette questa figura di Zaccaria,
1: no?
2: Che è il capo sì, del dei buoni, quindi ecco, insomma, per marcare ancora di più la sua E poi, se non sbaglio, appunto Verdi, sì, per fuggire a questa fama di sostenitore del Risorgimento, dopo la seconda, l'opera che scrisse successivamente al Nabucco, che è Lombardia e la prima, sì, crociata, fuggì a Venezia per scrivere l'Ernani, per dire non c'entro niente con Milano e il Risorgimento, ecco, faccio un altro lavoro io.
1: Poi è chiaro che invece cioè, il pubblico recepisce l'opera d'arte un po' come gli pare, cioè, vabbè, ovvio, no, certo, al di là delle intenzioni. E quindi la ragione forse dell'identificazione di Nabucco con uno certo spirito risorgimentale è data dal fatto che, diversamente da tante altre opere composte fino a quel momento, Nabucco è un'opera corale, è un'opera di popolo sulla scena. E il popolo sulla scena è il popolo ebraico, oppresso, eccetera, eccetera. Ci voleva poco identificarsi, naturalmente, no? Ma anche dal punto di vista strettamente musicale, all'opera italiana degli anni 30, metà anni 30, fatta sostanzialmente di figure individuali, Verdi sostituisce invece un dramma, un vero e proprio dramma, neanche un'opera, basato anche musicalmente sui numeri corali, grandi pannelli, tableau.
2: È un, no?, dramma del popolo.
1: Esattamente. E quindi questa è stata la novità musicale, drammaturgica, strutturale, che il pubblico ha colto, e per questo ha attribuito un grande successo poi al Nabucco. E quindi poi, per vie molto traverse, Nabucco è diventata un'opera simbolo della resistenza risorgimentale, ma davvero malgré lui, malgré soi, come si, sì, dice, no?
2: Secondo atto. Adesso non vorrei essere politicamente scorretto, ma gli ebrei, sì, tanto per cambiare, sono stati deportati, ecco, in Babilonia. Della serie La storia si ripete sempre due volte. Vabbè, insomma, a parte questo,
0: speriamo non una terza,
2: molto spiacevole,
0: punto,
2: infatti. Insomma, praticamente nel secondo atto siamo a Babilonia, appunto, abbiamo cambiato location e
1: location.
2: E praticamente cosa succede? Si apre il sipario in questa sala nel palazzo di Nabucco e Abigail è da sola e ha in mano un foglio che ha preso, e questo foglio era scivolato dal vestito di Nabucco. Praticamente in questo foglio c'era la prova che Abigail era figlia di schiavi e quindi che non avrebbe mai regnato, che avrebbe regnato Fenena e quindi Rosica. In più Fenena gli ha fregato il ragazzo, quindi...
0: Proprio apoteosi della gelosia.
2: In questo pezzo all'inizio è l'unico momento in cui si scopre un po' il cuore buono di Abigail, perché appunto canta quest'aria di anch'io dischiusi un giorno il cuore, io che sono sempre così dura, una volta che mi sono lasciata andare ai sentimenti alla fine ci ho rimesso. Per farla rientrare poi subito in riga, arriva il sacerdote di Babilonia con appunto altri sacerdoti al seguito e gli annuncia che Fenena sta liberando gli ebrei. A questo punto Abigail, il re intanto è in battaglia, se non sbaglio, non è in Babilonia. Abigail prende la spada, dice mo ci penso io a rimetterli a posto questi. Quindi praticamente canta questa cabaletta che adesso vi facciamo sentire, e noi diciamo ci siamo voluti divertire,
0: sì,
2: a fare un piccolo montaggio tra due edizioni diverse di questa cabaletta. Appunto sentiamo la prima parte, questo recitativo accompagnato, dove si sente appunto il sacerdote che annuncia ad Abigail la liberazione degli ebrei da parte di Fenena. Dopodiché sentiamo il primo pezzo dell'aria cantata da Renata Scotto, diretta da Riccardo Muti, e il da capo dell'aria, cioè la ripresa dell'aria, la sentiamo cantata da, secondo me, l'unica Abigail che sia mai esistita, che è appunto Gena Dimitrova, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Studio sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, abbiamo ascoltato questa doppia versione della cabaletta e quindi per la prima volta ci poniamo un problema, quello dell'interpretazione.
1: Già, l'interpretazione, che non è semplicemente una curiosità da filologi o da maniaci, no? della vocalità, ce ne sono anche in giro alcuni, è che l'interpretazione è il modo attraverso il quale una musica scritta quasi due secoli fa arriva fino a noi, continua ad arrivare alle nostre orecchie. E quindi è un modo, è un ponte tra il periodo in cui la musica è stata scritta e il periodo oggi in cui noi la ascoltiamo. Quindi riflettere sull'interpretazione vuol dire riflettere un pochino sul viaggio che ha compiuto questa musica dal tempo in cui è nata fino a noi. E qui, insomma, gli esempi che ha scelto Jacopo sono molto significativi perché sono due modi completamente diversi, magari vanno ascoltati e riascoltati per capirli, no? Di affrontare lo stesso testo musicale. Da un lato la questione è molto banale, se volete, ma è importante, del tempo. Quella è una scelta del direttore in genere, anche se poi gli interpreti ci mettono becco, ovviamente. Ma nel primo caso è un tempo molto più rapido, nel secondo caso è un tempo invece più comodo, diciamo, no? E poi anche un'idea forse di personaggio diversa.
2: Sì. Beh, intanto abbiamo due cantanti, adesso per essere proprio precisi, abbiamo due cantanti che fanno pure due percorsi di carriera completamente diversi. Da una parte abbiamo Renata Scotto, che parte facendo Bellini e La Sonnambula, quindi insomma tutto un repertorio del bel canto, insomma,
1: un po' si sente ancora.
2: Infatti si sente molto, pure come musicalità, come modo di porgere le parole. E dall'altra abbiamo Ghena Dimitrova, che vabbè, una iena, che ha fatto per tutta la carriera questi ruoli
1: drammatici,
2: bellissimi. Quindi insomma sono due interpretazioni pregevoli tutte e due. Non so quanto in teatro quella lì di Renata Scotto avrebbe potuto figurare, perché non credo che l'abbia mai cantata in teatro, anche se insomma a un certo punto è impazzita lei, ha iniziato a fare un po' di tutto, cose che...
1: Sì, l'opposizione insomma è quella che si dice, è un termine un po' pugilistici, no? Sarebbe un soprano lirico leggero, così come ha cominciato Renata Scotto. Poi la sua voce naturalmente
2: è evoluta,
1: è cambiata,
2: quindi.
1: È un soprano invece drammatico, no? O di
2: Falcon,
1: forza,
2: no?
1: Ecco, esattamente. Poi alla fin fine insomma quel che conta è che cosa arriva alle nostre orecchie,
2: infatti,
1: no?
2: Sì.
1: Il significato, anche la violenza di questa parte, e sicuramente Ghena Dimitrova è più efficace in questo, non c'è il minimo dubbio.
2: Però la Scotto la trovo pure molto tagliente, è molto aggressiva comunque. Intanto si capivano di più le parole. Adesso Chiara, che tra le due è l'unica che non conosceva le parole, ci può aiutare a sapere, a capire se è vero o no.
0: Ma completamente da profana, io prima di preparare la trasmissione avevo detto che preferivo la prima, quindi Renata Scotto. Però adesso riascoltandola, secondo me non c'è
2: partita.
0: No, non c'è partita.
1: Vabbè, si schiera con Jacopo, anche Chiara. Va bene. Pare giusto.
0: Allora, dato che ci siamo interrotti, direi proprio in questo momento deve finire in qualche modo l'azione.
2: Sì, allora si cambia scena, ci spostiamo in un altro tempio, dove gli ebrei vedono che arriva Ismaele, che praticamente, salvando Fenena, che è la figlia di Nabucco, li ha praticamente portati alla deportazione, e quindi gli si gettano contro, insomma, per punirlo. Ma arriva Anna, che voi dite chi è Anna? Una semplice comprimaria che dice una frase in tutta l'opera e nient'altro. Arriva Anna, che però è la sorella di Zaccaria, che dice: dei fratelli, perdonate, un'ebrea salvato egli ha. Perché? Perché Fenena si è convertita all'ebraismo. Quindi poi arriva Zaccaria, che conferma questa cosa, e contemporaneamente, visto che siamo in un'opera, tutto succede in due secondi, arriva Abigail con la spada ed è pronta a punire gli ebrei che sono stati liberati, quindi a rimprigionare nuovamente gli ebrei. Contemporaneamente ancora a Fenena gli viene detta: vatti a nascondere, perché ormai ti sei convertita, sei una di noi, verrai fatta prigioniera pure te. E lei: fra gli empi ribelli volerò e morirò felice, viva. Arriva Nabucco, che proprio mentre Abigail sta per imprigionare tutti quanti, ferma l'azione e vuole capire un attimo che è successo qua. Non mi posso allontanare un momento, che mi combinate voi due? In preda, insomma, a un delirio di onnipotenza, dentro al tempio inizia a fare: non son più re, son Dio. Frum, fulminato. E quindi, no, veramente un fulmine lo colpisce in testa, la corona gli cade e inizia a delirare, è impazzito. Proprio in questo momento Abigail prende in mano la corona e si autoproclama regina di Babilonia. In tutto questo mi sono scordato di dirvi che lei, il foglio che aveva trovato, che testimoniava che lei fosse una schiava, se l'è tenuto nascosto naturalmente, perché mica sono scema, e quindi se lo tiene in tasca, e quindi si autoproclama regina, e a sfregio della sorella, perché infatti lei nell'aria che abbiamo sentito prima diceva: regge figlie qui verranno, l'umil schiava a supplicare. Quindi lei dice: mo ve faccio vedere io la schiava che cosa vi combina. E qua si chiude il secondo atto.
0: Benissimo. Allora, come in un normale spettacolo o opera che si rispetti, c'è l'intervallo e non vi vogliamo anticipare nulla. Il 9 marzo 1800

0: 1942 andò in scena al Teatro alla Scala il Nabucco di Verdi. Nello stesso anno Manzoni pubblica l'ultima edizione dei Promessi Sposi. Lo geologo Richard Owen usa per la prima volta il nome dinosauri. L'ingegnere Carl von Gega inizia a costruire la ferrovia Vienna-Trieste, che sarà completata nel 1854. In Inghilterra viene promulgata una legge, The Mines Act, che proibisce il lavoro alle donne e ai bambini sotto ai 10 anni nelle miniere. Per la prima volta viene utilizzata l'anestesia in un'operazione. Bene, in questo intervallo abbiamo pensato di dare due coordinate biografiche sul nostro personaggio, su Giuseppe Verdi.
1: Beh, insomma, sì, Verdi non se la passava un granché bene, si è accennato prima, no, nella scheda, lo accennava Jacopo, se non mi ricordo male, ma insomma, per un compositore della sua età era già piuttosto imbarazzante, perché tutti i precedenti erano contro di lui: Bellini, Donizetti, Rossini, a quell'età avevano già conquistato teatri in mezzo mondo, avevano una solidità di vita piuttosto accentuata. Verdi ha cominciato a fare tutto un po' tardi. E soprattutto il suo periodo milanese è stato veramente catastrofico. Appunto, si diceva la morte dei figli, la morte della moglie, poi su questo ci sono anche tante mitologie, sul fatto che lui avesse davvero deciso di smettere di scrivere musica e come mai si sarebbe mantenuto a Milano. Il conservatorio lo aveva rifiutato, aveva sì qualche rapporto con le società dei concerti della città, aveva diretto l'oratorio di Haydn, la creazione, ma insomma non aveva un radicamento nella vita musicale milanese sufficiente. Stava lavorando ad una ripresa probabilmente di Oberto, ma insomma non se la passava affatto bene. E quando incontra Merelli, poi naturalmente ci sono anche qui mitologie, pare che lui si è detto che camminasse così pieno di malinconia, no, lungo la galleria a Milano, e per caso si dice abbia incontrato Merelli, dice: guarda, ho un'opera per te. Non è affatto vero, lui aveva un contratto per tre opere comunque, e doveva scriverla sta terza opera, no? C'erano Santi. Questa scoperta, poi si dice, no, che Merelli dà questo libretto a Verdi, lui torna a casa, lo butta sul tavolo e si apre per caso e guarda proprio sulla pensiera. Anche questo non è vero, naturalmente.
2: Però ci fa piacere immaginarlo.
1: È bello immaginarlo. Poi in realtà, insomma, Verdi è molto più metodico e molto più preciso di quanto non vogliono far credere le sue agiografie, no? Ecco. E soprattutto poi ha dei modelli con i quali confrontarsi. Cioè, Nabucco non nasce nel deserto, no? Non nasce affatto nel deserto. E ci sono dei precedenti molto solidi, per esempio Rossini, per esempio le opere francesi. Di Rossini, come Le Siège de Corinthe, per esempio, come lo stesso Guillaume Tell, eccetera. Ma soprattutto c'è un modello fondamentale che non appartiene tanto alla storia del teatro musicale italiano, ma alla storia del teatro musicale francese, quello che forse se ne accennava anche un po' prima, il cosiddetto Grand Opéra. Che cos'è questa strana bestia, questa strana creatura? Beh, è il modello prevalente di teatro musicale in una lunga epoca della storia francese, che va grosso modo, diciamo, dagli anni 20 agli anni 50 dell'Ottocento, con una certa frequenza anche di accademie teatrali, e poi c'è una coda negli anni successivi. Cioè è il teatro ufficiale francese che copre un arco molto ampio di tempo, che va più o meno dalla crisi dell'impero, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo, arriva fino poi alla fondazione della Seconda Repubblica, e quindi diventa sostanzialmente il teatro della borghesia dominante nella Parigi tra 1830 e 1850. È un'opera di grande respiro, 5 atti, balletti, cori, poi c'è naturalmente uno sfondo di carattere storico sul quale si disegnano le vicende individuali, grandi masse corali e anche orchestrali, leitmotiv, cioè motivi ricorrenti. Ne abbiamo avuto anche un esempio prima, no, con il coro del finale primo atto, che riprende i motivi del preludio. Naturalmente, insomma, Verdi pensa a qualche cosa di molto preciso nella sua testa, quindi non è affatto Nabucco un'opera nata così in maniera quasi misteriosa. No, è un progetto musicale preciso coltivato insieme a Morelli per portare pezzi di grande opera francese a Milano, ed è questa l'operazione che perfettamente gli riesce, dimostrando tra l'altro in Verdi una capacità prodigiosa di assimilare stili anche molto lontani da lui.
3: Verdi?
4: Sì, padre.
3: Ricordati, non potest duobus domini servire.
5: Verdi, da dov'è che vieni? Dove vai?
4: Vengo dal ginnasio, signor maestro, vado a casa del Pugatta.
5: Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio?
4: Sì, signore, ma non volevo venire a lezione di musica oggi, perché dice Don Seletti, non potest duobus domini servire, perché la musica mi distrae troppo.
3: Essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio.
5: Ma che

0: Peppino, eh?
1: Bravo, sì, questo Peppino Verdi. Siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato una piccola parte dello sceneggiato Giuseppe Verdi di Renato Castellani. Siamo tornati in studio, è finito l'intervallo, quindi rientriamo nel nostro Nabucco. Ma prima volevo accennare un attimino a questo rapporto teatro-pubblico. Prima parlavamo del fatto che questo sentimento risorgimentale non fosse poi così esplicito, ecco, diciamo così, ma è stato reinterpretato forse successivamente, no, col senno di poi. Quindi volevo un attimino dal professore una panoramica su quello che era appunto questo rapporto teatro nella Milano di quegli anni e il pubblico.
2: Beh, sì, senza capire questo non si capisce neanche poi la diffusione del Nabucco, che ha avuto tra l'altro subito una storia molto ricca di rappresentazioni, non soltanto a Milano, poi a Venezia, insomma altrove. Pensate che non proprio nel 40, ma una decina d'anni più tardi, ai tempi insomma di Trovatore, Traviata, eccetera, Rigoletto, in Italia erano aperti contemporaneamente 350 teatri. 350, pensate che adesso ce ne sono diciamo una trentina al massimo in Italia attivi, tra i grandi teatri e i piccoli teatri. Vuol dire che c'era un teatro in ogni borgo quasi. 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, tac, voleva subito dire teatro. E questi teatri lavoravano durante la stagione del carnevale, che però era molto prolungata rispetto al carnevale che intendiamo noi, e producevano centinaia di opere nuove ogni anno. Centinaia. Quindi voleva dire che la diffusione, no, del consumo di teatro musicale era enorme, quasi toccava il 100% della popolazione, naturalmente con privilegio per la piccola media borghesia, ma anche la classe contadina, ma anche gli aristocratici. Era uno spettacolo interclassista. L'unica cosa che mi viene in mente per fare un paragone è il cinema in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè negli anni 50, uno spettacolo di divertimento di massa che per forza faceva identificare il pubblico intorno alle vicende, ai personaggi, no, di cui era immediato consumatore. C'era un'identificazione tra platea e palcoscenico praticamente immediata, anche se in palcoscenico si muovevano babilonesi, ebrei, cartaginesi, soldati africani, qualsiasi cosa, comunque l'identificazione era immediata, no? E questo ha favorito enormemente la popolarità immediata di un teatro come quello di Giuseppe Verdi, che arrivava direttamente allo stomaco.
3: Sì.
1: E allora identifichiamoci anche noi.
2: Proviamoci.
3: Hanno dato il terzo segnale, quindi ci rimettiamo nella nostra ipotetica sala con le nostre belle poltrone rosse. Tra l'altro oggi abbiamo una poltronissima, quindi ci abbiamo avuto pure fortuna a beccarla. Vabbè, insomma, a parte queste fantasie, allora, terza parte, appunto, siamo nella sala del trono, sempre a Babilonia, e Abigail è sul trono e fa venire al suo cospetto Nabucco, che è impazzito, e inizia questo duetto, appunto: donna, chi sei, custode del seggio tuo qui venni, tu del mio seggio frode, da chi ne avresti scelto. Insomma, tutto uno scambio così. A un certo
2: punto lo dice tutto a memoria, Jacopo,
3: lo dico tutto se volete.
2: No, per dire, non sta leggendo, proprio a memoria. Vabbè.
3: Si sente un suono di tromba e Nabucco dice: che suono, Abigail? Questa è una frase che mi fa morire. Il suono di morte per gli ebrei che tu dannasti. Come? No, non è vero. Ah, sciocco, ancora contrasti. Queste guardie che stanno lì, io le ho serbate per te solo, prigioniero. E lui dice: ah no, non sono prigioniero, perché guarda, io qui c'ho la prova che tu sei una schiava. E dice: ah, questo foglio vuoi? Dice: sì, ce l'ho io, t'ho beccato. Sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere. E quindi a questo punto esce fuori la figura, insomma, paterna di Nabucco, che dice: perdona, un padre che delira, la figlia mi ridona e perdona il genitore. Ma Abigail, tremenda, gli dice: non ci sperare proprio, io mi devo vendicare. E adesso ci andiamo a sentire proprio questo duetto.

0: Eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica. Un duetto padre figlia di un altro respiro si coglie qua.
1: Sì, vabbè, finalmente abbiamo capito che Verdi nel Nabucco non scrive solo marce, intanto solo cose belle.
2: No, sì, qui c'è anche il tentativo di caratterizzazione dei singoli personaggi attraverso il ruolo vocale, cioè il fatto di accostare a ruoli drammaturgici abbastanza ben definiti, diciamo così, il padre, la figlia, ma poi ci saranno appunto gli amanti delusi, gli amanti eroici, no, le donne votate al sacrificio, eccetera, eccetera, accostare a questi ruoli dei registri vocali molto
1: ben precisi.
2: Molto precisi. Il baritono Villain, per esempio, il baritono, diciamo così, un po' rude, oppure il baritono cantabile, il tenore eroico, oppure il tenore lirico, il soprano drammatico oppure il soprano lirico, insomma la tipologia vocale che allora era piuttosto rozza, e dal punto di vista invece della drammaturgia verdiana si fa un grande passo avanti da questo, no?
1: E poi Verdi porterà fino alla fine sempre lo stesso canone di
2: assolutamente
1: di spartizione.
2: Basta pensare
1: alla
2: Traviata, insomma, no? Che è la cosa forse più famosa, di la spartizione, no? Tra ruoli e voce è molto chiaro.
0: Qui gli spettatori in poltronissima anelano per sentire il clou.
1: Hanno finito di applaudire e adesso aspettiamo il momento, cioè è arrivato il momento più importante dell'opera. Si cambia scena, siamo sulle sponde del Giordano e vediamo questo gruppo di ebrei che appunto piange al ricordo della patria perduta, e qui e vai col va pensiero.

0: Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Che dire dopo questo splendido ascolto? Forse, ecco, possiamo dire una cosa: cerchiamo di spogliarlo di quelli che sono tutti i contenuti simbolici di cui abbiamo parlato prima, più o meno veri, più o meno esaltati, e cerchiamo di recuperare quella che è la dimensione musicale.
1: Sì, perché qui l'interpretazione torna ad essere fondamentale, no? Perché per buona parte anche del nostro secolo direttori, cori, cantanti eccetera hanno interpretato davvero va pensiero sullo slancio della presunta epica risorgimentale, cioè come un canto di riscossa, un canto di battaglia. Non lo è in nessun senso, né dal punto di vista del testo né dal punto di vista dell'intonazione musicale. È soltanto negli ultimi 20 o 30 anni, insomma, che i direttori più avveduti ne hanno invece esaltato l'aspetto di preghiera, appunto. Sì. È una preghiera dolente, una preghiera sommessa, a mezza voce, che non ha nessun sentimento di riscatto. Il riscatto arriverà poi, eventualmente, no? L'esortazione al riscatto. Qui è proprio invece un planctus, un lamento, no? E come tale è stato, credo, giustamente interpretato dai direttori più avveduti, no?
2: O mia patria si bella è perduta, quindi proprio perduta. Alla riscossa non ci pensano,
1: non ci
2: proprio
1: pensano per niente, infatti. E poi è un canto sostanzialmente omofonico, per l'appunto. Sì. Non c'è la polifonia, non c'è la grandeur, la grandiosità del contrappunto più o meno classico, che Verdi peraltro conosceva benissimo. Se avesse voluto fare un coro di riscossa,
2: l'avrebbe fatto senza come abbiamo sentito, cioè i cori di riscossa nel Nabucco non mancano,
1: sono,
2: quindi non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro. Allora, no, invece volevo soffermarmi un attimo sulla Scala, che insomma si parla tanto del teatro alla Scala in questa puntata. Insomma, due parole al volo per, insomma, capire
1: la casa di
2: bene
1: Verdi.
2: Che cos'è questo teatro. Allora, praticamente, perché si chiama Teatro alla Scala? Direi che è essenziale dirlo, perché è stato ricostruito su un teatro che era andato a fuoco, perché all'epoca i teatri andavano a fuoco, che era stato costruito all'epoca su una chiesa che era appunto Santa Maria della Scala, se non sbaglio. Appunto, questo teatro venne costruito da Maria Teresa d'Austria, e il teatro venne sovvenzionato dai proprietari dei palchi del vecchio teatro che era andato bruciato. In cambio di questa sovvenzione, queste persone avevano avuto la proprietà dei palchi che sarebbero stati contenuti nel nuovo teatro. Appunto, il teatro venne inaugurato nell'agosto del 78 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Più che raccontarvi la storia, insomma, la Scala è stata la prima casa di quasi tutte le più grandi opere e dei più grandi musicisti che si sono italiani e non del 1800 e anche del 1900. Parliamo un po' di come era costruito il teatro all'epoca, perché era molto diverso da quello che è adesso. Praticamente, intanto, ogni palco aveva nel retropalco appunto una sorta di piccolo cucinino il teatro era concepito completamente in un altro modo rispetto a come oggi. Era un luogo di incontro dove ci si incontrava, e in più ci stava anche uno spettacolo. Infatti proprio nella Scala sono nati pure dei moti rivoluzionari, insomma ci si incontrava per parlare di politica. Questi retropalchi della Scala erano molto attivi all'epoca. In platea non avevamo le poltrone, ma era una sala vuota con delle panche dove ci si sedeva la servitù e gli ufficiali austriaci. Non c'era all'epoca la buca dell'orchestra, perché appunto ancora non era arrivato Wagner con tutte le sue rivoluzioni. L'orchestra stava allo stesso livello del pubblico. E poi vabbè, c'era questo famoso loggione dove andavano veramente i più poveri e i veri intenditori di musica. Durante lo spettacolo la luce rimaneva accesa, perché erano candele quelle che erano in sala, e l'unica cosa che poteva in un certo senso far oscurare un po' più la sala era il grande lampadario che veniva tirato su e giù all'inizio e alla fine degli atti o delle parti, come nel caso del Nabucco. La figura del direttore d'orchestra, che appunto lo accennava prima Barbieri, colui che decide, tra virgolette, poi ormai non è più così, decidono gli agenti e i cantanti, decide appunto il cast e un po' i tempi, l'interpretazione, la linea di visione della parte musicale dell'opera, non esisteva all'epoca. Esisteva il primo violino, aveva come unica funzione quella di far andare a tempo tutti quanti gli orchestrali. Diciamo, l'interpretazione musicale come la intendiamo oggi non era ancora un'idea che esisteva.
1: Assolutamente no, anzi non esisteva proprio la figura dell'interprete, perché spesso era il compositore stesso ad essere interprete, nel senso che era lui a dare le indicazioni ai cantanti, era lui a scrivere anche le ultime note poco prima di andare in scena, cambiando passaggi, tagliando, aggiungendo, no? Quindi il vero interprete, diciamo, era veramente il compositore che seguiva direttamente le prove, per esempio, che erano molto più lunghe di quanto accada adesso, tra l'altro. E poi tutto questo non sarebbe esistito senza la figura fondamentale dell'impresario. L'impresario era molto di più di quanto non immaginiamo noi oggi. Oggi sono i direttori artistici, i sovrintendenti, ma allora l'impresario era colui il quale prendeva dai nobili la gestione del teatro, perché i teatri erano di proprietà dei nobili, o di famiglie singole, o appunto di associazioni, come dicevi tu prima, di palchettisti, no? Coloro che i quali possedevano i palchi, e decideva tutto lui: scene, costumi, titoli, compositori, librettisti, cantanti. Era un veramente un deus ex machina, per questo Merelli è così importante nella vita di Verdi, no?
2: E poi, tra l'altro, non esisteva neanche il regista.
1: Assolutamente.
2: Verdi poi diventerà il regista di se stesso nelle più in là con gli
1: disposizioni sceniche, infatti, sarà lui proprio a stabilire una certa regia. Sì.
2: Esisteva il direttore di scena, praticamente, insomma, che fungeva un po' da organizzatore di tutto quanto. Comunque, sbrighiamoci che oggi stiamo durando troppo. Allora, cosa succede nell'ultima parte del Nabucco? Nabucco è rimasto, è imprigionato appunto in questa prigione, e sente le trombe che annunciano la futura morte di Fenena, perché Fenena, essendo ebrea, era stata condannata a morte da Abigail, e quindi proprio in questo momento c'ha un barlume di lucidità e torna a essere il Nabucco che abbiamo conosciuto fino adesso, però con il pentimento, perché appunto questa follia, diciamo, gli ha aggiunto un po' di magnanimità, quindi è diventato buono. E proprio in questo momento di redenzione arriva Abdallo, che voi dite chi è Abdallo? Abdallo è un fido di Nabucco, con degli ermigeri che sono venuti a liberarlo, e proprio in questo momento lui che fa canta una bella cabaletta che non ce le guasta mai.

0: C'è veramente ben poco di sommesso, no? Come tonalità in questa cabaletta, in questa quarta parte che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, una cabaletta sommessa è difficile da ascoltare.
2: Direi che non è ancora stata inventata, vediamo se qualcuno la inventa. Marcia funebre.
1: Ecco.
2: Siamo in questo piazzale dove Fenena sta per essere giustiziata. E naturalmente Fenena, proprio nel pieno della sua angelicità, si dona già di schiusa il firmamento. Ah, vedo l'ora de morì, che bello, che bello, che bello. Proprio mentre il boia sta per ucciderla, arriva Nabucco che salva tutta la situazione. In questo momento la statua dell'idolo dei babilonesi esplode, si frantuma, e questo vuol dire che è un segno di Dio che vuole che noi torniamo tutti quanti a casa. Proprio in questo momento arriva Abigail, che qui è una cosa che lo dicevamo pure prima, mentre voi sentivate i pezzi, noi commentavamo questa cosa. Praticamente la scelta più brutta, più drammaturgicamente sbagliata che Verdi abbia mai fatto in tutta la sua carriera artistica è questo finale del Nabucco. Ha deciso che a un certo punto doveva finire l'opera, quindi arriva Abigail che si è pentita, si è avvelenata e muore. E quindi vissero tutti felici e contenti. Zaccaria arriva, mette la corona in testa a Ismaele. Seguendo Geova sarai dei regi il re. Seguendo Geova sarai dei regi il re. Pum, finisce e tutti se ne vanno a casa.
1: Happy end. Non poteva
2: a
1: mancare.
2: A sorpresa.
1: Ma c'era anche qualche cosa di più. È vero che è incomprensibile, però Verdi già da questo periodo era ossessionato dall'idea della brevitas,
2: sì,
1: della concisione, della brevità.
2: Sì.
1: Tutti i quarti atti o ultimi atti dell'opera di Verdi di questo periodo finiscono repentinamente.
2: Sì.
1: Così,
2: è vero.
1: No? E c'è una certa logica anche drammaturgica tutto sommato, mm-hmm, no? In questo. E poi comunque questo piaceva molto al pubblico. E poi dobbiamo dirlo in finale, no? Che dopo il Nabucco e l'enorme successo, mm-hmm, che cade addosso a Verdi, ogni problema sembra risolto. E certamente non ci sono più né propositi di suicidi né propositi di terminare la carriera. Nel cast di Nabucco c'è una signora che si chiama Giuseppina Strepponi, che ancora non è niente per Verdi ma conterà moltissimo nella sua vita,
2: che sarà la sua,
1: ecco,
2: compagna per tutta la vita.
1: Per tutta la vita. E quindi insomma, amore, successo, denaro, insomma, l'happy end non è soltanto nel Nabucco ma anche poi nella vita,
2: anche
1: di
2: anche nella
1: Verdi.
2: Vita di Verdi.
0: E vissero tutti felici e contenti, insomma, anche noi. È giunto infatti la fine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi io come al solito devo ricordare i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Saluto e ringrazio per la preziosissima collaborazione Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E Guido Barbieri.
1: Alla prossima.
0: Da Chiara Falcone è tutto e dunque appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie. We'll be right back.

Bentornati su WhatsApp, io sono Ragnar Ragno, oggi ci trasferiamo in Islanda, mettetevi il giaccone perché lassù fa freddo. L'hip hop islandese esiste in uno strano limbo che ha resistito al fianco della colossale industria dell'hip hop statunitense senza mai riuscire a sfondare, con l'eccezione di alcuni artisti abbastanza importanti come Gisli Palmi. La scena hip hop locale è senza dubbio molto popolare a livello nazionale, ma è molto autocentrata, orientata cioè all'Islanda e diffidente nei confronti degli estranei. Uno degli aspetti più evidenti della scena hip hop islandese è la grande presenza di artiste donne. Le più famose sono sicuramente Cyber e Daughters of Reykjavik, che hanno guidato il movimento in più di un modo, stabilendo non solo un nuovo e stimolante forma, modo per fare musica, ma una visione vera e condivisa. Noi ci ascoltiamo Epio dei Daughters of Reykjavik.

0: Birnir è un giovane fresco rapper islandese nato a Kópavogur che è diventato famoso nel 2017. Nel 2018 è tornato in Islanda dopo aver vissuto a Valencia per alcuni anni. Nel 2019 ha pubblicato 4 singoli di successo e un album alla fine dell'estate che lo ha portato dritto in cima alle classifiche. Noi ci ascoltiamo Rex, l'ultimo pezzo uscito nel 2021 per Sony Music Denmark.
1: Thousand dollar jeans. I just lost my motherfucking $1,000 jeans.
2: Rex.

Il più strano che abbiamo trovato è sicuramente il producer Chop the Onion, cioè tagliare la cipolla. I suoi suoni lo-fi, il suo modo nostalgico ed emozionante è super interessante per diversi aspetti. È appena uscito con un album chiamato Gymnopédie, come l'omonimo album del pianista Erik Satie, e all'album ha partecipato la rapper Itadaki Harada, che ha arricchito il sound. Infatti la sua voce sognante trasforma completamente l'immaginario e ricorda il mondo di Samurai Champloo, per chi si ricorda la serie animata di Shinichiro Watanabe, medesimo regista di Cowboy Bebop. Ci lasciamo quindi ascoltandoci Lo-Fi di Chop the Onion e Itadaki Harada. Questo era What's Up, io sono Ragnar Ragno, ci risentiamo la prossima settimana.

鋭い眼差し向けてるライト起き上がる力を

0: una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
1: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
0: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
2: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Philadelphia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 ha archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.

0: Ho dimenticata che volevo dire.
1: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
0: Perché dicono tutti che è una brutta zona Maiano?
1: Perché prima negli anni 90 non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
0: Sì.

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più è anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
3: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
3: Io sì.
1: Perché?
3: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
4: Stranger Things.
1: Perché?
4: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
4: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
4: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
4: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
4: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
4: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di

0: squadra, no? Comunque è molto significativa. Perché ti piace proprio questa serie?
1: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
0: Allora Marighiera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
1: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Barrington. E poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili 11, Nancy e Max. Allora 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
0: Quindi, ti è piaciuto il finale?
1: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto, tanto male. Perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
0: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
0: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
0: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
0: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22. Dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
0: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
0: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore, Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
0: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
0: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
0: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
4: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
0: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
5: Cavarezza.
0: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
5: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
0: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
5: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
0: L'ultimo album l'hai ascoltato?
5: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
0: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
5: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa, è successo tutto quanto. Stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
0: Okay.
5: Anna Maria.
0: Anna.
5: Ci ho fatto.
0: Anna.
5: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
5: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è... i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord, nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
5: Ma si cavalcano?
0: Eh sì.
5: Fanno guerre?
0: Sì.
5: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
0: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
5: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
0: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
5: Quello.
0: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
5: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
0: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
5: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
0: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
5: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
0: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
5: Se facessero un quarto film
0: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa
5: io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
0: È finito SpongeBob, scusa.
5: No, ancora stanno facendo pure il film.
0: Tono.
5: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
0: Ok, allora adesso parliamo del polo.
5: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
1: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
6: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
0: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
5: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
0: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
5: ciao.
0: E altro Tiziano.
5: Ciao.
0: E
5: ciao.
0: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana. Però mi trovo bene qua. E mi sento bene.
5: Con chi avete legato di più?
1: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
6: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
0: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatto un nome, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
5: Ecco, io sono uno
4: e signor Riccardo qua. poi c'è Vitucci che viene o non viene, però è uguale.
5: Quale rapporto avete con gli educatori?
0: Allora, direi abbastanza comunque normale. Beh, quella comunque vado più d'accordo è Ira.
6: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
7: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
7: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: Sono le 14 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet!

forse è ancora più pazzo di te.

E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Esce domani 5 novembre per Fire Records il debutto di Marta Del Grandi, una pluripremiata vocalist jazz che, come leggiamo nel comunicato stampa, naviga in nuovi territori attraversando i confini di genere e stile dalla West Coast anni 60 fino all'ambient exotica, dall'etereo linciano alle drammatiche partiture di Morricone. Il suo debutto si intitola Until We Fossilize ed è il risultato di 4 anni di adattamento, trasformazione ed evoluzione. Una nuova partenza per la musicista, i cui viaggi attraverso l'Asia e ritorno hanno aiutato a definire un nuovo modo di lavorare e il risultato è un sound completamente diverso. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei due singoli estratti e si intitola Shy Heart ed è ispirato da un articolo trovato per caso, una canzone piena di immagini di animali che cercano di sfuggire agli incendi che hanno colpito recentemente l'Australia.

Marta Del Grandi con Shy Art. Proseguiamo il nostro viaggio nell'ambito delle etichette britanniche, dalla Fire Records di Marta Del Grandi alla XL, che sempre domani 5 novembre distribuirà il cofanetto Kid A Amnesia, un triplo album per festeggiare il 21esimo anniversario di Kid A e Amnesiac dei Radiohead. Per l'occasione la band di Oxford ha pubblicato un inedito intitolato Follow Me Around, pezzo in circolo già da anni tra i bootleg dei fan, in quanto era stato già suonato dal vivo in versione acustica alcune volte. Follow Me Around canta di ossessioni passate e folle inferocite, ed è uno di quei classici brani guidati da una chitarra acustica quasi percussiva che Tom York scriveva alla fine degli anni 90, tant'è vero che il pezzo era già stato registrato per OK Computer senza poi essere però incluso nel disco.

E questa era Follow Me Around dei Radiohead, brano col quale si conclude la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto. Ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurshko in un'intervista ad Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev. Nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky, centinaia di droni ucraini distrutti nella notte, comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, dice la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Micelli. Ed è tutto, a più tardi.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca allo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il Fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolà Maupas. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà tra l'aula parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però c'ho 18 fratelli. Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà guadagna 10.000 lire al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perderli. Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno la macchina, la villa e il motoscafo. Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, basta.

0: Sono le 17:05 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta la Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
1: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
3: Sono felice. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella della fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.

0: Sono le 18 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Una strage familiare ha sconvolto oggi Apice, nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi, noti per l'apprezzato hotel-ristorante della zona dedicato a ricevimenti e cerimonie, avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due fratelli e poi si è tolto la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia di una delle tre vittime, secondo le prime informazioni era in vendita. Caso Ranucci, mentre in furia la polemica sulla futura conduzione di Report, dalla quale sta sollevato il giornalista vittima dell'attentato intimidatorio commissionato dall'amico faccendiere Walter Lavitola, vanno avanti le indagini. Il GIP di Roma ha respinto l'istanza per l'ottenimento dei domiciliari da parte di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive il GIP in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio Informale Difesa UE a County Wicklow in Irlanda. Intanto sul campo rimane alta la tensione nei paesi baltici dopo che droni hanno violato lo spazio aereo estone nella notte, costringendo ad alzarsi i caccia turchi della missione NATO. Nessun interesse o necessità ad attaccare i paesi NATO, puntualizza il vice ministro degli esteri russo Gurshko in un'intervista a Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia orchestrati dai servizi russi, scrive la Bild. Nelle stesse ore attacchi incrociati, almeno 12 persone sono state uccise e 18 ferite a Kiev, fa sapere Zelensky. Droni ucraini hanno colpito anche in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod denuncia una vittima. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone, cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente, così invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: puoi stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata.

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia, e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili 11, Nancy e Max. Allora 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto

0: È molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
0: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché È un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
4: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
5: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
5: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
5: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
5: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
5: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
5: Anna Maria.
1: Anna.
5: Ci ho fatto.
1: Anna.
5: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
5: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
5: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
5: Fanno guerre?
1: Sì.
5: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
5: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
5: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
5: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
5: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
5: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
5: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
5: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
5: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
5: Io da piccola mi guardavo SpongeBob, che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
5: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
5: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
6: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
7: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
5: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
5: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
5: Con chi avete legato di più?
6: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
7: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sto scatenando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
5: Ecco, io sono uno che ho
4: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
5: Quale rapporto avete con gli educatori?
6: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
7: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 19 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Kallas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
2: L'economia.
1: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio, confermata allo 0,8 anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9 di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6 precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%, spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio. Oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile, in risalita anche il greggio americano, e senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
1: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ed eccoci in studio su Radio Jeans, un inizio scoppiettante oggi a Città in Musica. Infatti abbiamo appena ascoltato il preludio del Nabucco di Verdi. Chiara Falcone al microfono per questo nuovo appuntamento. Come avrete capito, parleremo di Milano e di Giuseppe Verdi. Qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E il professor Barbieri, critico musicale e Dani, voce di Radio 3. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora Jacopo, cominciamo subito questo appuntamento entrando subito in media stress, via con questo Nabucco.
1: Sì, oggi ci abbiamo molto da ascoltare, da parlare come sempre. Tra l'altro, ma oggi ascoltiamo di più perché il Nabucco è più bello di Scheherazade dell'ultima volta, ecco.
0: Allora, sei più allegro, eh?
1: Sì, no, Nabucco ci piace. Allora, via, incominciamo. Cosa succede? Siamo a Gerusalemme e tutti quanti aspettano l'arrivo di Nabucco, non lo aspettano in modo molto felice, insomma, sono tutti terrorizzati perché Nabucco picchia forte, come si dice, si potrebbe dire. E quindi, insomma, si apre il sipario appunto dentro al tempio dove il popolo di Gerusalemme si è rifugiato e in mezzo a tutte queste sfilate molto imponenti di sacerdoti, soldati, popolo di qua, di là, donne, bambini, fanciulli, arriva Zaccaria, che è il sacerdote, insomma uno dei sacerdoti più importanti della città, che mostra a tutti quanti la preda che è riuscito a catturare. Non si sa in quale modo sia riuscito a catturare, insomma ad entrare in possesso di Fenena, appunto, che altri non è che la figlia di Nabucco. Quindi lui dice: siate tranquilli, in mia mano è caduta la figlia del re. E cosa succede? Si interrompe bruscamente la scena, arriva Ismaele, appunto il principe di Gerusalemme, che annuncia che Nabucco sta proprio alle porte della città e quindi che bisogna prepararsi o a soccombere oppure a difendersi. E quindi naturalmente tutti quanti, visto che è un'opera, partono allarmi, rimangono soli Ismaele e Fenena, e qui inizia a uscire fuori l'intreccio. Cosa è successo? Che Ismaele era caduto prigioniero di Nabucco e si era innamorato naturalmente di Fenena, perché Romeo e Giulietta da quando è nata la letteratura e la drammaturgia ci sono sempre stati. Ma noi non ci accontentiamo di questo, perché in tutto questo Abigail, che è la sorella, la sorellastra, poi si scoprirà la finta sorella di Fenena, anche lei è innamorata di Ismaele. E quindi quando ha scoperto che c'era questa tresca appunto tra Ismaele e Fenena, è uscita fuori di testa, è impazzita. E Fenena infatti è riuscita a liberare Ismaele segretamente, cioè non facendosi beccare da Abigail. Naturalmente proprio in questo momento nel tempio chi entra? Abigail con dei soldati, e quindi talamo la tomba a voi sarà, se mi ami io posso ancora provare a cercare di salvare il tuo popolo, altrimenti non ci provare, cioè non sperare di salvarlo. Proprio in questo momento la scena viene bruscamente interrotta dal coro che rientra in scena in modo prorompente, che annuncia appunto che Nabucco sta per entrare nel tempio, ed è proprio il pezzo che ci andiamo ad ascoltare.

0: Eccoci tornati in studio, un coro prorompente, veramente nel vero senso della parola.
1: Beh, il minimo che si possa dire e il massimo che si possa dire è che, beh, cosa potrebbe essere questo se non Verdi? Perché Nabucco, 1842, poi insomma ne parleremo un pochino meglio, è opera giovanile, sì, di Giuseppe Verdi, la terza opera, il terzo titolo, no? Del suo catalogo delle 27 opere. Però già si sente, non dico tutto Verdi perché poi Verdi cambierà, eccetera, ma davvero queste sono le figure fondamentali del suo linguaggio musicale. Anche il preludio che abbiamo ascoltato prima, no? Beh, non potrebbe essere che Verdi, Bellini, Donizetti, Pacini, potrebbero tutti essere scambiabili, fungibili.
2: È inconfondibile lui.
1: Poche note ed è già Verdi,
2: sì.
1: No? Anche questo coro con questi accenti così forti, con queste figure ritmiche così squadrate, così nette, questi passi omofonici in cui tutte le voci cantano la stessa linea melodica, no? Sono proprio inconfondibilmente legate al linguaggio del Verdi prima maniera, diciamo così. E anche quel preludio che è orchestrato, se volete, in maniera non particolarmente raffinata, è piuttosto
2: rozza,
1: brutale. Beh,
2: rozza in senso buono.
1: Rozza in senso buono, ecco, sì. Infatti c'è chi lo detestava, c'è un famoso compositore che si chiama Nicolai che odiava Verdi e diceva appunto proprio di Nabucco è orchestrato come un dilettante. Ma non, sì, è ancora in un certo senso un dilettante, un autodidatta, meglio Verdi, però in questi due numeri che abbiamo appena ascoltato c'è buona parte del lessico musicale che poi lui avrebbe sviluppato negli anni futuri,
2: che lui sviluppa, che comunque però mantiene
1: assolutamente,
2: cioè, in un minima parte nel Falstaff ancora possiamo riconoscere
1: qualcosa, ancora
2: qualcosina
1: c'è.
2: Nel Falstaff magari nell'Otello già si sente di più, che è la penultima opera. Comunque, andiamo avanti. La situazione è questa: ormai nel tempio da una parte ci stanno il popolo di Gerusalemme e dall'altra i babilonesi con Nabucco. Nabucco è pronto per occupare il tempio con la forza e proprio in quel momento Zaccaria, il sacerdote, si gioca l'asso, prende Fenena e dice: guarda che se te provi a occupare il tempio, questa l'ammazzo. Sta per ucciderla e arriva Ismaele, la strappa dalle mani di Zaccaria e dice: l'amor ti salverà. A quel punto Nabucco dice: perfetto, prendete, ardete il tempio, fia delitto la pietà, saccheggiate di qua di là, cori, strilli, che intanto Verdi in Nabucco è tutto uno strillo, quindi preparatevi. E niente, appunto, proprio il primo atto si chiude con insomma la presa di Gerusalemme e quindi la cattura degli ebrei, appunto. Adesso ci sentiamo appunto questo finale del primo atto.

0: Con Oberto, conte di San Bonifacio, si era affermato sulla scena italiana il giovane Giuseppe Verdi. Reduce dal grande successo riscontrato al teatro alla Scala, per Verdi si prospettarono tempi duri. Infatti, quello stesso anno morirono di febbre cerebrale i due figli e la moglie Margherita. Quasi per uno strano scherzo del destino, in quel periodo il maestro si trovò impegnato nella composizione di un'opera buffa, Un giorno di regno, che non riscosse successo. Verdi decise allora di non comporre mai più. Fu l'impresario della Scala a sottoporgli un libretto. Era il Nabucco. Nel corso di poche settimane, come ispirato da una musa, Verdi compose il suo primo vero successo. La sera del 9 marzo 1842, al teatro alla Scala, il pubblico impazzì letteralmente dietro le note del maestro proveniente da Busseto. Nabucco, passato alla storia per il celebre coro Va pensiero, racconta la biblica vicenda del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme. Sulla scena, sfilate di ebrei, sacerdoti e soldati la fanno da padroni. Basato su una scrittura musicale abbastanza rigida, caratterizzata dall'alternanza di pezzi chiusi, intervallati da recitativi accompagnati, Verdi strizza l'occhio al genere francese del Grand Opéra, al quale poi dedicherà maggiori attenzioni. Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans dopo questa lunga pausa. Siamo sempre a Città in Musica e stiamo sempre parlando di Giuseppe Verdi. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, siamo nel 1842, ma che succede in Italia? Cosa succede a Milano? Ovviamente non vi spaventate, adesso non abbiamo intenzione di ripetere le gesta del Risorgimento, però dobbiamo chiaramente dire e cercare di contestualizzare un attimino la situazione. Siamo a pochi anni dal famoso 1848, da quelle famose 5 giornate di Milano. Ma com'è la situazione? Come d'altronde in molte parte d'Italia, la formazione da parte di Mazzini della Giovine Italia si fa sentire anche qui, e quindi vari personaggi, tra cui Luigi Tinelli, che è il più importante, sentirono di dover prendere su di sé l'eredità appunto di questo messaggio mazziniano, e quindi combattevano più o meno velatamente, perché chiaramente la repressione austriaca era abbastanza forte, per cercare di sensibilizzare la popolazione a quella che doveva essere una rivolta. Proprio in quel periodo circolava un libretto, non diciamo in maniera clandestina, di Cesare Correnti, che si intitola L'Austria in Lombardia, di cui volevo leggervi semplicemente qualche battuta, proprio per far capire qual era la sensazione proprio di insofferenza, che non partiva da un pregiudizio, perché leggiamo. Correnti a un certo punto dice: trattati prima da amici dubbi, poi da nemici temibili, infine da fanciulli di collegio, abbiamo dovuto a poco persuaderci che ogni possibilità di concordia o di transazione con l'Austria è impossibile. Deploriamo la cecità di un governo a cui la provvidenza aveva affidato il destino del centro dell'Europa. Chi scrisse queste pagine ha esitato lungamente, come esitò il nostro popolo, a pronunciare questa sentenza: che il governo austriaco in ogni circostanza ci è nemico per natura, e nemico per elezione, e nemico per necessità. Quindi c'era in qualche modo una sorta di fiducia preventiva che si aveva nel compito, in qualche modo addirittura divino, che doveva avere l'impero austriaco, che però appunto si era completamente, di cui si erano poi dovuti completamente ricredere. Infatti combattere a oltranza è questo sostanzialmente il messaggio che poi sfocerà nelle famose, passate alla storia come 5 giornate di Milano. Bene, in tutto questo Verdi è stato interpretato, in Nabucco in particolare, come una delle opere più simboliche, ecco, di questo periodo.
1: Sì, ecco, così, ma anche non è così, cioè nel senso che ci sono tanti miti intorno al ruolo, alla volontà, soprattutto da parte di Verdi e di Solera, Temistocle, Solera, che era il librettista.
2: Che già il nome Temistocle.
1: Vero, mette subito paura ai bambini proprio, così. Sulla volontà di esprimere un atteggiamento risorgimentale. Io credo che questa volontà fosse scarsissima in realtà, sia da parte di Verdi, tanto più di Solera. Ci sono alcuni piccoli grandi falsi storici, come per esempio quella notizia circolata per molto tempo secondo la quale la prima alla Scala il Va pensiero sarebbe stato bissato. Ecco, non è niente vero, non è mai stato bissato, è stato un altro coro che è stato bissato, e non per ragioni risorgimentali bensì per ragioni puramente musicali, quindi questa è stata una bugia detta per tanti anni. L'atteggiamento di Verdi nei confronti della politica, diciamo così, era tiepidissimo allora, aveva ben altri problemi, come abbiamo sentito, con i quali confrontarsi. Lo stesso Solera, tra le altre cose, questo è un dato che forse va anche ricordato, non era affatto un intellettuale risorgimentale, tutt'altro, era un neoguelfo. Voleva dire, apparteneva a quella corrente che aveva un progetto piuttosto bizzarro per l'Italia, cioè farne una federazione di stati con a capo il Papa, no? Ecco, allora si capisce bene quanto Solera fosse lontanissimo.
2: Mi vorrei inserire un attimo, infatti nel Nabucco si vede proprio questo orientamento politico di Solera, perché mette questa figura di Zaccaria,
1: no?
2: Che è il capo dei buoni, quindi ecco, insomma, per marcare ancora di più la sua E poi, se non sbaglio, appunto Verdi, sì, per fuggire a questa fama di sostenitore del Risorgimento, dopo la seconda opera che scrisse successivamente al Nabucco, che è Lombardia e la prima, sì, crociata, fuggì a Venezia per scrivere l'Ernani, per dire non c'entro niente con Milano e il Risorgimento, ecco, faccio un altro lavoro io.
1: Poi è chiaro che invece cioè, il pubblico recepisce l'opera d'arte un po' come gli pare, cioè, vabbè, ovvio, no, certo, al di là delle intenzioni. E quindi la ragione forse dell'identificazione di Nabucco con uno certo spirito risorgimentale è data dal fatto che, diversamente da tante altre opere composte fino a quel momento, Nabucco è un'opera corale, è un'opera di popolo sulla scena. E il popolo sulla scena è il popolo ebraico, oppresso, eccetera, eccetera. Ci voleva poco identificarsi, naturalmente, no? Ma anche dal punto di vista strettamente musicale, all'opera italiana degli anni 30, metà anni 30, fatta sostanzialmente di figure individuali, Verdi sostituisce invece un dramma, un vero e proprio dramma, neanche un'opera, basato anche musicalmente sui numeri corali, grandi pannelli, tableau.
2: È un dramma del popolo.
1: Esattamente. E quindi questa è stata la novità musicale, drammaturgica, strutturale, che il pubblico ha colto, e per questo ha attribuito un grande successo poi al Nabucco. E quindi poi, per vie molto traverse, Nabucco è diventata un'opera simbolo della resistenza risorgimentale, ma davvero malgré lui, malgré soi, come si dice, no?
2: Secondo atto. Adesso non vorrei essere politicamente scorretto, ma gli ebrei, tanto per cambiare, sono stati deportati, ecco, in Babilonia. Della serie La storia si ripete sempre due volte. Vabbè, insomma, a parte questo,
0: speriamo non una terza,
2: molto spiacevole,
0: punto,
2: infatti, insomma, praticamente nel secondo atto siamo a Babilonia, appunto, abbiamo cambiato location e
1: location.
2: E praticamente cosa succede? Si apre il sipario in questa sala nel palazzo di Nabucco e Abigail è da sola e ha in mano un foglio che ha preso, e questo foglio era scivolato dal vestito di Nabucco. Praticamente in questo foglio c'era la prova che Abigail era figlia di schiavi e quindi che non avrebbe mai regnato, che avrebbe regnato Fenena e quindi rosica. In più Fenena gli ha fregato il ragazzo, quindi...
0: Proprio apoteosi della gelosia.
2: In questo pezzo all'inizio è l'unico momento in cui si scopre un po' il cuore buono di Abigail, perché appunto canta quest'aria di anch'io dischiusi un giorno il cuore, io che sono sempre così dura, una volta che mi sono lasciata andare ai sentimenti alla fine ci ho rimesso. Per farla rientrare poi subito in riga, arriva il sacerdote di Babilonia con appunto altri sacerdoti al seguito e gli annuncia che Fenena sta liberando gli ebrei. A questo punto Abigail, il re intanto è in battaglia, se non sbaglio, non è in Babilonia, Abigail prende la spada, dice mo ci penso io a rimetterli a posto questi. Quindi praticamente canta questa cabaletta che adesso vi facciamo sentire, e noi diciamo ci siamo voluti divertire,
0: sì, a
2: fare un piccolo montaggio tra due edizioni diverse di questa cabaletta. Appunto sentiamo la prima parte, questo recitativo accompagnato, dove si sente appunto il sacerdote che annuncia ad Abigail la liberazione degli ebrei da parte di Fenena. Dopodiché sentiamo il primo pezzo dell'aria cantata da Renata Scotto, diretta da Riccardo Muti, e il da capo dell'aria, cioè la ripresa dell'aria, la sentiamo cantata da, secondo me, l'unica Abigail che sia mai esistita, che è appunto Gena Dimitrova, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, abbiamo ascoltato questa doppia versione della cabaletta e quindi per la prima volta ci poniamo un problema, quello dell'interpretazione.
1: Già, l'interpretazione, che non è semplicemente una curiosità da filologi o da maniaci, no? della vocalità, ce ne sono anche in giro alcuni, è che l'interpretazione è il modo attraverso il quale una musica scritta quasi due secoli fa arriva fino a noi, continua ad arrivare alle nostre orecchie. E quindi è un modo, è un ponte tra il periodo in cui la musica è stata scritta e il periodo oggi in cui noi la ascoltiamo. Quindi riflettere sull'interpretazione vuol dire riflettere un pochino sul viaggio che ha compiuto questa musica dal tempo in cui è nata fino a noi. E qui, insomma, gli esempi che ha scelto Jacopo sono molto significativi perché sono due modi completamente diversi, magari vanno ascoltati e riascoltati per capirli, no? Di affrontare lo stesso testo musicale. Da un lato la questione è molto banale, se volete, ma è importante, del tempo. Quella è una scelta del direttore in genere, anche se poi gli interpreti ci mettono becco, ovviamente. Ma nel primo caso è un tempo molto più rapido, nel secondo caso è un tempo invece più comodo, diciamo, no? E poi anche un'idea forse di personaggio diversa.
2: Sì. Beh, intanto abbiamo due cantanti, adesso per essere proprio
1: precisi,
2: abbiamo due cantanti che fanno pure due percorsi di carriera completamente diversi. Da una parte abbiamo Renata Scotto, che parte facendo Bellini e La Sonnambula, quindi insomma tutto un repertorio del bel canto, insomma,
1: un po' si sente ancora.
2: E infatti si sente molto, pure come musicalità, come modo di porgere le parole. E dall'altra abbiamo Ghena Dimitrova, che vabbè, una iena, che ha fatto per tutta la carriera questi ruoli
1: drammatici
2: bellissimi. Quindi insomma sono due interpretazioni pregevoli tutte e due. Non so quanto in teatro quella lì di Renata Scotto avrebbe potuto figurare, perché non credo che l'abbia mai cantata in teatro, anche se insomma a un certo punto è impazzita, lei ha iniziato a fare un po' di tutto, cose che
1: l'opposizione, insomma, è quella che si dice, è un termine un po' pugilistici, no? Sarebbe un soprano lirico leggero, così come ha cominciato Renata Scotto. Poi la sua voce naturalmente
2: è evoluta,
1: è cambiata,
2: quindi.
1: È un soprano invece drammatico, no? O di
2: Falcon,
1: forza,
2: no?
1: Ecco, esattamente. Poi alla fin fine, insomma, quel che conta è che cosa arriva alle nostre orecchie,
2: infatti,
1: no?
2: Sì.
1: Il significato, anche la violenza di questa parte, e sicuramente Ghena Dimitrova è più efficace in questo, non c'è il minimo dubbio.
2: Però la Scotto la trovo pure molto tagliente, è molto aggressiva comunque. Intanto si capivano di più le parole. Adesso Chiara, che tra le due è l'unica che non conosceva le parole, ci può aiutare a sapere, a capire se è vero o no.
0: Ma completamente da profana, io prima di preparare la trasmissione avevo detto che preferivo la prima, quindi Renata Scotto. Però adesso riascoltandola, secondo me non c'è
2: partita.
0: No, non c'è partita.
1: Vabbè, si schiera con Jacopo, anche Chiara. Va bene. Pare giusto.
0: Allora, dato che ci siamo interrotti, direi proprio in questo momento deve finire in qualche modo l'azione.
2: Sì, allora si cambia scena, ci spostiamo in un altro tempio, dove gli ebrei vedono che arriva Ismaele, che praticamente, salvando Fenena, che è la figlia di Nabucco, li ha praticamente portati alla deportazione, e quindi gli si gettano contro, insomma, per punirlo. Ma arriva Anna, che voi dite chi è Anna? Una semplice comprimaria che dice una frase in tutta l'opera e nient'altro. Arriva Anna, che però è la sorella di Zaccaria, che dice: dei fratelli, perdonate, un'ebrea salvato egli ha. Perché? Perché Fenena si è convertita all'ebraismo. Quindi poi arriva Zaccaria, che conferma questa cosa, e contemporaneamente, visto che siamo in un'opera, tutto succede in due secondi, arriva Abigail con la spada ed è pronta a punire gli ebrei che sono stati liberati, quindi a rimprigionare nuovamente gli ebrei. Contemporaneamente ancora a Fenena gli viene detta: vatti a nascondere, perché ormai ti sei convertita, sei una di noi, verrai fatta prigioniera pure te. E lei: fra gli empi ribelli volerò e morirò felice, viva. Arriva Nabucco, che proprio mentre Abigail sta per imprigionare tutti quanti ferma l'azione e vuole capire un attimo che è successo qua, non mi posso allontanare un momento, che mi combinate voi due. In preda, insomma, a un delirio di onnipotenza, dentro al tempio inizia a fare: non son più re, son dio, fulminato. E quindi veramente un fulmine lo colpisce in testa, la corona gli cade e inizia a delirare, è impazzito. Proprio in questo momento Abigail prende in mano la corona e si autoproclama regina di Babilonia. In tutto questo mi sono scordato di dirvi che lei, il foglio che aveva trovato, che testimoniava che lei fosse una schiava, se l'è tenuto nascosto, naturalmente, perché mica sono scema, e quindi se lo tiene in tasca, e quindi si autoproclama regina, e a sfregio della sorella, perché infatti lei nell'aria che abbiamo sentito prima diceva: regge figlie qui verranno, l'umil schiava a supplicare. Quindi lei dice: mo ve faccio vedere io la schiava che cosa vi combina. E qua si chiude il secondo atto.
0: Benissimo, allora, come in un normale spettacolo o opera che si rispetti, c'è l'intervallo e non vi vogliamo anticipare nulla. Il 9 marzo 1842 andò in scena al Teatro alla Scala il Nabucco di Verdi. Nello stesso anno Manzoni pubblica l'ultima edizione dei Promessi Sposi. Lo geologo Richard Owen usa per la prima volta il nome dinosauri. L'ingegnere Carl von Gega inizia a costruire la ferrovia Vienna-Trieste, che sarà completata nel 1854. In Inghilterra viene promulgata una legge, The Mines Act, che proibisce il lavoro alle donne e ai bambini sotto ai 10 anni nelle miniere. Per la prima volta viene utilizzata l'anestesia in un'operazione. Bene, in questo intervallo abbiamo pensato di dare due coordinate biografiche sul nostro personaggio, su Giuseppe Verdi.
1: Beh, insomma sì, Verdi non se la passava un granché bene, si è accennato prima, no, nella scheda, lo accennava Jacopo se non mi ricordo male, ma insomma per un compositore della sua età era già piuttosto imbarazzante, perché tutti i precedenti erano contro di lui. Bellini, Donizetti, Rossini a quell'età avevano già conquistato teatri in mezzo mondo, avevano una solidità di vita piuttosto accentuata. Verdi ha cominciato a fare tutto un po' tardi. E soprattutto il suo periodo milanese è stato veramente catastrofico. Appunto, si diceva la morte dei figli, la morte della moglie. Poi su questo ci sono anche tante mitologie, sul fatto che lui avesse davvero deciso di smettere di scrivere musica e come mai si sarebbe mantenuto a Milano. Il conservatorio lo aveva rifiutato, aveva sì qualche rapporto con le società dei concerti della città, aveva diretto l'oratorio di Haydn, la creazione, ma insomma non aveva un radicamento nella vita musicale milanese sufficiente. Stava lavorando ad una ripresa probabilmente di Oberto, ma insomma non se la passava affatto bene. E quando incontra Merelli, poi naturalmente ci sono anche qui mitologie, pare che lui si è detto che camminasse così pieno di malinconia, no, lungo la galleria a Milano, e per caso si dice abbia incontrato Merelli, dice guarda, ho un'opera per te. Non è affatto vero, lui aveva un contratto per tre opere comunque, e doveva scriverla sta terza opera, no, c'erano Santi. Questa scoperta, poi si dice, no, che Merelli dà questo libretto a Verdi, lui torna a casa, lo butta sul tavolo e si apre per caso e guarda proprio sulla pensiera. Anche questo non è vero, naturalmente.
2: Però ci fa piacere immaginarlo.
1: È bello immaginarlo. Poi in realtà, insomma, Verdi è molto più metodico e molto più preciso di quanto non vogliono far credere le sue agiografie, no? Ecco. E soprattutto poi ha dei modelli con i quali confrontarsi. Cioè Nabucco non nasce nel deserto, no? Non nasce affatto nel deserto. E ci sono dei precedenti molto solidi, per esempio Rossini, per esempio le opere francesi di Rossini, come Le Siège de Corinthe, per esempio, come lo stesso Guillaume Tell, eccetera. Ma soprattutto c'è un modello fondamentale che non appartiene tanto alla storia del teatro musicale italiano, ma alla storia del teatro musicale francese, quello che forse se ne accennava anche un po' prima, il cosiddetto Grand Opéra. Che cos'è questa strana bestia, questa strana creatura? Beh, è il modello prevalente di teatro musicale in una lunga epoca della storia francese, che va grosso modo, diciamo, dagli anni 20 agli anni 50 dell'Ottocento, con una certa frequenza anche di accademie teatrali, e poi c'è una coda negli anni successivi. Cioè è il teatro ufficiale francese che copre un arco molto ampio di tempo, che va più o meno dalla crisi dell'impero, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo.

0: francese a Milano, ed è questa l'operazione che perfettamente gli riesce, dimostrando tra l'altro in Verdi una capacità prodigiosa di assimilare stili anche molto lontani da lui.
1: Verdi?
2: Sì, padre.
1: Ricordati, non potest duobus domini servire.
3: Verdi, da dov'è che vieni? Dove vai?
2: Vengo dal ginnasio, signor maestro, vado a casa del Pugatta.
3: Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio?
2: Sì, signore, ma non volevo venire a lezione di musica oggi, perché dice Don Seletti, non potest duobus domini servire, perché la musica mi distrae troppo.
4: Essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio.

0: È bravo il peppino, eh?
1: È bravo, sì, questo Peppino Verdi. Siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato una piccola parte dello sceneggiato Giuseppe Verdi di Renato Castellani. Siamo tornati in studio, è finito l'intervallo, quindi rientriamo nel nostro Nabucco. Ma prima volevo accennare un attimino a questo rapporto teatro-pubblico. Prima parlavamo del fatto che questo sentimento risorgimentale non fosse poi così esplicito, ecco, diciamo così, ma è stato reinterpretato forse successivamente, no? Col senno di poi. Quindi volevo un attimino dal professore una panoramica su quello che era appunto questo rapporto teatro nella Milano di quegli anni e il pubblico.
2: Ma sì, senza capire questo non si capisce neanche poi la diffusione del Nabucco, che ha avuto tra l'altro subito una storia molto ricca di rappresentazioni, non soltanto a Milano, poi a Venezia, insomma altrove. Pensate che non proprio nel 40, ma una decina d'anni più tardi, ai tempi insomma di Trovatore, Traviata, eccetera, Rigoletto, in Italia erano aperti contemporaneamente 350 teatri. 350, pensate che adesso ce ne sono diciamo una trentina al massimo in Italia attivi, tra i grandi teatri e i piccoli teatri. Vuol dire che c'era un teatro in ogni borgo quasi. 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, tac, voleva subito dire teatro. E questi teatri lavoravano durante la stagione del carnevale, che però era molto prolungata rispetto al carnevale che intendiamo noi, e producevano centinaia di opere nuove ogni anno. Centinaia. Quindi voleva dire che la diffusione, no, del consumo di teatro musicale era enorme, quasi quasi toccava il 100% della popolazione, naturalmente con privilegio per la piccola media borghesia, ma anche la classe contadina, ma anche gli aristocratici. Era uno spettacolo interclassista. L'unica cosa che mi viene in mente per fare un paragone è il cinema in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè negli anni 50, uno spettacolo di divertimento di massa che per forza faceva identificare il pubblico intorno alle vicende, ai personaggi, no, di cui era immediato consumatore. C'era un'identificazione tra platea e palcoscenico praticamente immediata, anche se in palcoscenico si muovevano babilonesi, ebrei, cartaginesi, soldati africani, qualsiasi cosa, comunque l'identificazione era immediata, no? E questo ha favorito enormemente la popolarità immediata di un teatro come quello di Giuseppe Verdi, che arrivava direttamente allo stomaco.
3: Sì.
1: E allora identifichiamoci anche noi.
2: Proviamoci.
3: Hanno dato il terzo segnale, quindi ci rimettiamo nella nostra ipotetica sala con le nostre belle poltrone rosse. Tra l'altro oggi abbiamo una poltronissima, quindi ci abbiamo avuto pure fortuna a beccarla. Vabbè, insomma, a parte queste fantasie, allora, terza parte, appunto, siamo nella sala del trono, sempre a Babilonia, e Abigail è sul trono e fa venire al suo cospetto Nabucco, che è impazzito, e inizia questo duetto, appunto: donna, chi sei, custode del seggio tuo qui venni, tu del mio seggio frode, da chi ne avresti scelto. Insomma, tutto uno scambio così. A un certo
2: punto lo dice tutta a memoria, Jacopo,
3: lo dico tutto se volete.
2: No, per dire, non sta leggendo, proprio a memoria. Vabbè.
3: Si sente un suono di tromba e Nabucco dice: che suono, Abigail? Questa è una frase che mi fa morire. Il suono di morte per gli ebrei che tu dannasti. Come? No, non è vero. Ah, sciocco, ancora contrasti. Queste guardie che stanno lì, io le ho serbate per te solo, prigioniero. E lui dice: ah no, non sono prigioniero, perché guarda, io qui c'ho la prova che tu sei una schiava. E dice: ah, questo foglio vuoi? Dice: sì, ce l'ho io, t'ho beccato. Sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere. E quindi a questo punto esce fuori la figura, insomma, paterna di Nabucco, che dice: perdona, un padre che delira, la figlia mi ridona e perdona il genitore. Ma Abigail, tremenda, gli dice: non ci sperare proprio, io mi devo vendicare. E adesso ci andiamo a sentire proprio questo duetto.

0: Eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, un duetto padre figlia di un altro respiro si coglie qua.
1: Sì, vabbè, finalmente abbiamo capito che Verdi nel Nabucco non scrive solo marce, intanto solo cose belle.
2: No, sì, qui c'è anche il tentativo di caratterizzazione dei singoli personaggi attraverso il ruolo vocale, cioè il fatto di accostare a ruoli drammaturgici abbastanza ben definiti, diciamo così, il padre, la figlia, ma poi ci saranno appunto gli amanti delusi, gli amanti eroici, no, le donne votate al sacrificio, eccetera, eccetera, accostare a questi ruoli dei registri vocali molto precisi. Molto precisi. Il baritono vilain, per esempio, il baritono, diciamo così, un po' rude, oppure il baritono cantabile, il tenore eroico, oppure il tenore lirico, il soprano drammatico, oppure il soprano lirico, insomma, la tipologia vocale che allora era piuttosto rozza. E dal punto di vista invece della drammaturgia verdiana si fa un grande passo avanti da questo.
1: No? E poi Verdi porterà fino alla fine sempre lo stesso canone di, di spartizione.
2: Basta pensare a Traviata, insomma, no? Che sì, la cosa forse più famosa di la spartizione, no? Ruoli e voce è molto chiara.
0: Qui gli spettatori in poltronissima anelano per sentire
1: hanno finito di applaudire e adesso aspettiamo il momento, cioè è arrivato il momento più importante dell'opera. Si cambia scena, siamo sulle sponde del Giordano e vediamo questo gruppo di ebrei che appunto piange al ricordo della patria perduta, e qui e vai col va pensiero.

0: Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Che dire dopo questo splendido ascolto? Forse, ecco, possiamo dire una cosa: cerchiamo di spogliarlo di quelli che sono tutti i contenuti simbolici di cui abbiamo parlato prima, più o meno veri, più o meno esaltati, e cerchiamo di recuperare quella che è la dimensione musicale.
1: Sì, perché qui l'interpretazione torna ad essere fondamentale, no? Perché per buona parte anche del nostro secolo, direttori, cori, cantanti, eccetera, hanno interpretato davvero va pensiero sullo slancio della presunta epica risorgimentale, cioè come un canto di riscossa, un canto di battaglia. Non lo è in nessun senso, né dal punto di vista del testo, né dal punto di vista dell'intonazione musicale. È soltanto negli ultimi 20 o 30 anni, insomma, che i direttori più avveduti ne hanno invece esaltato l'aspetto di preghiera, appunto. Sì. È una preghiera dolente, una preghiera sommessa, a mezza voce, che non ha nessun sentimento di riscatto. Il riscatto arriverà poi, eventualmente, no? L'esortazione al riscatto. Qui è proprio invece un planctus, un lamento, no? E come tale è stato, credo, giustamente interpretato dai direttori più avveduti, no?
2: O mia patria si bella e perduta, quindi proprio perduta. Alla riscossa non ci pensano,
1: non ci
2: proprio
1: pensano per niente, infatti. E poi è un canto sostanzialmente omofonico, per l'appunto. Sì. Non c'è la polifonia, non c'è la grandeur, la grandiosità del contrappunto più o meno classico, che Verdi peraltro conosceva benissimo. Se avesse voluto fare un coro di riscossa, l'avrebbe fatto
2: senza come abbiamo sentito, cioè i cori di riscossa nel Nabucco non mancano, quindi non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro.
3: Allora, no, invece volevo soffermarmi un attimo sulla Scala, che insomma si parla tanto del teatro alla Scala in questa puntata. Insomma, due parole al volo per insomma capire
1: la casa di
3: bene
1: Verdi.
3: Che cos'è questo teatro. Allora, praticamente, perché si chiama Teatro alla Scala? Direi che è essenziale dirlo, perché è stato ricostruito su un teatro che era andato a fuoco, perché all'epoca i teatri andavano a fuoco, che era stato costruito all'epoca su una chiesa che era appunto Santa Maria della Scala, se non sbaglio. Appunto, questo teatro venne costruito da Maria Teresa d'Austria, e il teatro venne sovvenzionato dai proprietari dei palchi del vecchio teatro che era andato bruciato. In cambio di questa sovvenzione, queste persone avevano avuto la proprietà dei palchi che sarebbero stati contenuti nel nuovo teatro. Appunto, il teatro venne inaugurato nell'agosto del 78 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Più che raccontarvi la storia, insomma, la Scala è stata la prima casa di quasi tutte le più grandi opere e dei più grandi musicisti che si sono italiani e non del 1800 e anche del 1900. Parliamo un po' di come era costruito il teatro all'epoca, perché era molto diverso da quello che è adesso. Praticamente, intanto, ogni palco aveva nel retropalco appunto una sorta di piccolo cucinino il teatro era concepito completamente in un altro modo rispetto a come oggi. Era un luogo di incontro dove ci si incontrava, e in più ci stava anche uno spettacolo. E infatti proprio nella Scala sono nati pure dei moti rivoluzionari, insomma ci si incontrava per parlare di politica. Questi retropalchi della Scala erano molto attivi all'epoca. In platea non avevamo le poltrone, ma era una sala vuota con delle panche dove ci si sedeva la servitù e gli ufficiali austriaci. Non c'era all'epoca la buca dell'orchestra, perché appunto ancora non era arrivato Wagner con tutte le sue rivoluzioni. L'orchestra stava allo stesso livello del pubblico. E poi vabbè, c'era questo famoso loggione dove andavano veramente i più poveri e i veri intenditori di musica. Durante lo spettacolo la luce rimaneva accesa, perché erano candele quelle che erano in sala, e l'unica cosa che poteva in un certo senso far oscurare un po' più la sala era il grande lampadario che veniva tirato su e giù all'inizio e alla fine degli atti o delle parti, come nel caso del Nabucco. La figura del direttore d'orchestra, che appunto lo accennava prima Barbieri, colui che decide tra virgolette, poi ormai non è più così, decidono gli agenti e i cantanti, decide appunto il cast e un po' i tempi, l'interpretazione, la linea di visione della parte musicale dell'opera, non esisteva all'epoca. Esisteva il primo violino, aveva come unica funzione quella di far andare a tempo tutti quanti gli orchestrali. Diciamo, l'interpretazione musicale come la intendiamo oggi non era ancora un'idea che
1: esisteva. Assolutamente no, anzi non esisteva proprio la figura dell'interprete, perché spesso era il compositore stesso ad essere interprete, nel senso che era lui a dare le indicazioni ai cantanti, era lui a scrivere anche le ultime note poco prima di andare in scena, cambiando passaggi, tagliando, aggiungendo, no? Quindi il vero interprete, diciamo, era veramente il compositore che seguiva direttamente le prove, per esempio, che erano molto più lunghe di quanto accada adesso, tra l'altro. E poi tutto tutto non sarebbe esistito senza la figura fondamentale dell'impresario. L'impresario era molto di più di quanto non immaginiamo noi oggi. Oggi sono i direttori artistici, i sovrintendenti, ma allora l'impresario era colui il quale prendeva dai nobili la gestione del teatro, perché i teatri erano di proprietà dei nobili, o di famiglie singole o appunto di associazioni, come dicevi tu prima, di palchettisti, no? Coloro che i quali possedevano i palchi, e decideva tutto lui: scene, costumi, titoli, compositori, librettisti, cantanti. Era un veramente un deus ex machina, per questo Merelli è così importante nella vita di Verdi, no?
3: E poi, tra l'altro, non esisteva neanche il regista.
1: Assolutamente.
3: Verdi poi diventerà regista di se stesso nelle più in là con gli
1: disposizioni sceniche, infatti, sarà lui proprio a stabilire una certa regia. Sì.
3: Esisteva il direttore di scena, praticamente, insomma, che fungeva un po' da organizzatore di tutto quanto. Comunque, sbrighiamoci che oggi stiamo durando troppo. Allora, cosa succede nell'ultima parte del Nabucco? Nabucco è imprigionato appunto in questa prigione e sente le trombe che annunciano la futura morte di Fenena, perché Fenena, essendo ebrea, era stata condannata a morte da Abigail, e quindi proprio in questo momento c'ha un barlume di lucidità e torna a essere il Nabucco che abbiamo conosciuto fino adesso, però con il pentimento, perché appunto questa follia, diciamo, gli ha aggiunto un po' di magnanimità, quindi è diventato buono. E proprio in questo momento di redenzione arriva Abdallo, che voi dite chi è Abdallo? Abdallo è un fido di Nabucco, con degli ermigeri che sono venuti a liberarlo, e proprio in questo momento lui che canta una bella cabaletta che non ci guasta mai.

0: c'è veramente ben poco di sommesso, no? Come tonalità in questa cabaletta, in questa quarta parte che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, una cabaletta sommessa è difficile da ascoltare.
2: Direi che non è ancora stata inventata, vediamo se qualcuno la inventa. Marcia funebre.
1: Ecco.
2: Siamo in questo piazzale dove Fenena sta per essere giustiziata. E naturalmente Fenena, proprio nel pieno della sua angelicità, si dona già di schiusa il firmamento. Ah, vedo l'ora de morì, che bello, che bello, che bello. Proprio mentre il boia sta per ucciderla, arriva Nabucco che salva tutta la situazione. In questo momento la statua dell'idolo dei babilonesi esplode, si frantuma, e questo vuol dire che è un segno di Dio che vuole che noi torniamo tutti quanti a casa. Proprio in questo momento arriva Abigail, che qui è una cosa che lo dicevamo pure prima, mentre voi sentivate i pezzi, noi commentavamo questa cosa. Praticamente la scelta più brutta, più drammaturgicamente sbagliata che Verdi abbia mai fatto in tutta la sua carriera artistica è questo finale del Nabucco. Ha deciso che a un certo punto doveva finire l'opera, quindi arriva Abigail che si è pentita, si è avvelenata e muore. E quindi, vissero tutti felici e contenti, Zaccaria arriva, mette la corona in testa a Ismaele, seguendo Geova sarai dei regi il re, seguendo Geova sarai dei regi il re. Pum, finisce e tutti se ne vanno a casa.
1: Happy end. Non poteva
2: a
1: mancare.
2: A sorpresa.
1: Ma c'era anche qualche cosa di più. È vero che è incomprensibile, però Verdi già da questo periodo era ossessionato dall'idea della brevitas,
2: sì,
1: della concisione, della brevità. Sì. Tutti i quarti atti o ultimi atti dell'opera di Verdi di questo periodo finiscono repentinamente.
2: Sì,
1: così,
2: è vero.
1: No? E c'è una certa logica anche drammaturgica, tutto sommato, mm-hmm, no? In questo. E poi comunque questo piaceva molto al pubblico. E poi dobbiamo dirlo in finale, no? Che dopo il Nabucco e l'enorme successo, mm-hmm, che cade addosso a Verdi, ogni problema sembra risolto. E certamente non ci sono più né propositi di suicidi né propositi di terminare la carriera. Nel cast di Nabucco c'è una signora che si chiama Giuseppina Strepponi, che ancora non è niente per Verdi, ma conterà moltissimo nella sua vita,
2: che sarà la sua, ecco, compagna
1: per tutta la vita. E quindi, insomma, amore, successo, denaro, insomma, l'happy end non è soltanto nel Nabucco, ma anche poi nella vita,
2: anche
1: di
2: nella
1: Verdi.
2: Vita di Verdi.
0: E vissero tutti felici e contenti, insomma, anche noi. È giunto infatti la fine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi io, come al solito, devo ricordare i modi per interagire con noi, quindi il nostro sito www.radiojeans.net e il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Saluto e ringrazio per la preziosissima collaborazione Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E Guido Barbieri.
1: Alla prossima.
0: Da Chiara Falcone è tutto, e dunque appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie. We'll be right back.

Bentornati su WhatsApp, il programma di Hotblock Radio dedicato al rap nel mondo. Io sono Racno e oggi vi porterò in Messico per qualche aggiornamento sul rap del Centro America. Angel Quesada, meglio conosciuto come Santa Fe Clan, è nato e cresciuto a Guanajuato in Messico e già alla sua giovane età ha più di 50 singoli con diversi artisti nazionali e internazionali all'attivo. Nel 2020 è stato finalista al Talent Accelerator del MIDEM ed è stato nominato The Voice of Latino Youth. Con il suo collettivo intende promuovere i talenti dei quartieri del Messico e del mondo. È un MC capace di entrare in contatto con milioni di persone attraverso la sua realtà, quella di un giovane di Santa Fe, che è il nome del quartiere dove è nato e cresciuto e che esplora tutti i vizi e le virtù del quartiere messicano. Noi ci ascoltiamo il pezzo in featuring con Neto Peña e Jos Bones chiamato Debo Entender.

0: Aleman è un rapper messicano che sta rapidamente guadagnando notorietà nella scena urban mondiale e quindi raggiungendo nuovi successi, soprattutto con il suo ultimo album Eclipse. Aleman condivide la sua visione musicale, che include il desiderio di collaborare con artisti di molti generi diversi, per esempio Natalia Lafourcade, ed è uno dei più grandi sostenitori della legalizzazione della marijuana in Messico per togliere potere ai narcos e alla polizia. Questa posizione è maturata in Aleman in seguito all'aprile scorso, quando il rapper sarebbe stato fermato dalla polizia a Huixquilucan, una cittadina del Messico, all'estremità sud-occidentale di Città del Messico. I poliziotti avrebbero trovato un grinder, un aggeggio per setacciare la marijuana, che conteneva circa 5 grammi di cannabis. La quantità è legale ed il massimo permesso come uso personale nello Stato, ma in Messico i consumatori di cannabis restano spesso vittime di estorsioni da parte dei poliziotti. Aleman infatti dice che la polizia gli ha chiesto circa 25.000 pesos, che sono circa 1.000 dollari americani, in cambio della sua scarcerazione. I consumatori messicani di cannabis affermano che tale estorsione da parte della polizia è comune e la indicano come una delle ragioni principali per cui il Senato del paese dovrebbe legalizzare il consumo personale e la coltivazione. La Corte Suprema messicana ha riconosciuto infatti entrambi come diritti costituzionali nel 2018, però ha incaricato i legislatori di creare il regolamento che li avrebbe poi resi ufficialmente legali nello Stato, e quel processo purtroppo si è trascinato e la Corte Suprema ha recentemente concesso al Senato una seconda proroga del termine legato al Covid fino al 15 di dicembre. Ancora non sappiamo effettivamente quando diventerà legale, ma noi torniamo alla musica e ci ascoltiamo Lupillo Rivera, Aleman, Santa Fe Clan e Be Real con Grande Liga.
1: Hasta la verga, güey.
2: Lupillo, Snoop D.

È nato il 15 luglio 1994 a Monterrey, Nuevo León, e si chiama Gera MX. E quando aveva 3 anni, sua madre lo portò a vivere nella città di San Luis Potosí a causa di problemi familiari. In quarto elementare ha iniziato ad appassionarsi al rap molto precoce, e al primo anno delle medie ha iniziato con l'arte dell'improvvisazione, provando qualche filastrocca per far ridere i suoi compagni di classe. E così è scritto sulla biografia, appunto, di Gera MX su Spotify. Ha frequentato diverse scuole superiori, ma è stato espulso da ogni singola scuola in cui è stato, e la sua svolta artistica è avvenuta però con l'entrata nel collettivo Mexa Mafia. Ha suonato in apertura Rinox, un ex membro dell'equipaggio di MXM, il quale ha ascoltato la sua musica e ha giudicato di talento, lo ha invitato ad entrare a far parte del collettivo. La carriera poi si è separata dai Mexa Mafia quando il suo ex manager José Castro, ora direttore della JB Entertainment, l'etichetta discografica creata proprio da Gera MX, è venuto alle mani con uno dei soci fondatori di Mexa Mafia. In seguito a questo episodio, Gera ha tolto una M dal suo nome ed è diventato semplicemente Gera MX. Il 30 agosto del 2021 il suo singolo di successo Botella tras Botella con Cristian Nodal è diventato il video ufficiale di maggior successo in Messico, e noi ci salutiamo ascoltandoci proprio Botella tras Botella di Gera MX.

0: WhatsApp.
1: Sono le 20 e 20 minuti e questa è Radio Zainet.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Torniamo in Italia via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
3: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
4: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
3: Altro punto: non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
4: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
3: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso, che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
2: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Ed è tutto, buona serata.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: esempio anche piano comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini, quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda

0: La stagione è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
0: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male. Perché si poteva comunque risolvere, cioè potevano finire in una maniera diversa. Però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11. Quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
2: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
2: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
2: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
2: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
2: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
2: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
3: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
3: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
3: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
3: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
4: Della Formula 1 mi piace tutto, perché È un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
4: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
4: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
5: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
5: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
5: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
5: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
5: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, anzi stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
5: Anna Maria.
1: Anna.
5: Ci ho fatto.
1: Anna.
5: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
5: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
5: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
5: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
5: Fanno guerre?
1: Sì.
5: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
5: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
5: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
5: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
5: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
5: Ti è piaciuto il finale? Sì, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
5: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
5: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: finito SpongeBob? Scusa.
5: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
5: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
0: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
6: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
5: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
5: Ciao.
1: E
5: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
5: Con chi avete legato di più?
0: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
6: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
5: Ecco, io sono uno che
4: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
5: Quale rapporto avete con gli educatori?
0: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
6: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andarci, perché ci stanno tanti posti in cui mettersi e in più è anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
3: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
3: Io sì.
1: Perché?
3: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
4: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
5: Stranger Things.
1: Perché?
5: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
5: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
5: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
5: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
5: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
5: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
5: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
5: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi è di Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
5: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua
5: problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua

0: questa serie?
1: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22. Dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
0: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
1: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
0: Ti è piaciuto il finale?
1: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
0: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
1: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
0: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
0: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
0: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
0: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
0: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
0: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto a un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto

0: per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
0: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
0: Ci ho fatto.
1: Anna.
0: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
0: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
0: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
0: Fanno guerre?
1: Sì.
0: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
0: L'avrei capito anche dal nome. Viggo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
0: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
0: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
0: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
0: Io da piccolo mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
0: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
0: Ciao.
1: E altro Tiziano.
0: Ciao.
1: E ciao. Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che
4: e signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Beh, quella con cui vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Ah, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Piave Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.